per als Estats Units trovem Tony Macamba, Woman Buono, una canzone sincera che pose in valore la forza dell'esperienza e l'importanza delle relazioni autentiche attraverso un'interpretazione piena di sensibilità.

il Regno Unito è stato rappresentato questa settimana per Beyond the Rum and Eddie, una opera espressiva e captivadora che combina emozione e narrativa, convidando l'oyente a deixarsi indurre per il suo universo singolare.

desde Suiza Tenim the Immigrants, Amb, in un mondo che gira alla rovescia. Remix, a questa nuova versione apporta un'energia rinnovata e una dinamica moderna. Allora che offre una riflessione sobre un mondo che deve sembra camminare al revés.

Romania è stata rappresentata per Dear Go a Numa Yubi, Tanto Love Me, una proposta plena di emozione che esplora i temi dell'amore e la distanza attraverso sonorità contemporanee e accessibili.